0: ko tun bere le kan si lodo Olorun yi
1: o ye ka fi Oluwa emi eru pe tun da
0: la kini awon la koja re to fe ko di eri fun o agbon wo gangan lo ti nilo Olorun
2: Olorun ele da wa omalade alafia
0: Olorun ele da wa omalade alafia setan lati gbo o gbaro ye re laaro yi o setan lati gbo un edun re laaro yi
2: Olorun ologo ti lo opo lajo bere ise yi ti won ti sako lo Oluwa o gele
0: number te ma pesi lori eto fun awon eri yin ati en te fe ko di eri fun yin ona ni 0916893 1000 0916893 1000 0915333 4893 0915333 4893 abi 0911333 8930.

Oluwato Minifioni. Ofi Jambalori Orilede. Jeki wan Yoruba Reti Otobi Tiosi. Yeah.